Dracului amante, amante. N-aș canat ni lip, ai mai, ai. Baby, hit la spuzițăn, livo, desno. Democratski, voilà! Voilà! Sacramenska dica s firu rock, sacramenski. A irske su gvorjedi najbolje, mama. Imamo prvaka svita u dirigiranju. Le belle istriane, donne pelose, gustose, baffute, piaciute, te, tre, te. Kad vuoi stare c'è io scuto della umru, ah? Scuto c'è della tifriz, kein problem.